Pazienza. La canzone è stata scritta interamente da Fabrizio Moro, presentata al Festival di Sanremo nel 2007. Ha vinto la categoria Giovani e il premio della critica Mia Martini. Il brano è un potente inno contro la mafia e ogni forma di violenza. La canzone è dedicata alle vittime della criminalità organizzata, con riferimenti espliciti a figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fabrizio Moro la scrisse dopo essere rimasto colpito da un film sulla vita di Borsellino. Il titolo, Pensa, è un imperativo rivolto a chiunque, specialmente ai giovani, per esortarli a non restare indifferenti e a ragionare prima di agire o giudicare. Lui era Fabrizio Moro. Pensa. Passiamo a Elsa Quarta. È una cantante melodica sposata con il corridore ciclista Santi Gagliardoni. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica leggera esibendosi in vari locali e partecipando al Festival di Roma e al Festival della Canzone di Palermo, che vince ottenendo un contratto discografico con la Philips. Dopo aver preso parte a spettacoli teatrali, radiofonici e televisivi nel 1964, fu chiamata a partecipare a Un disco per l'estate, dove presentò il brano Prego non piangere, ed è stato nello stesso anno che ha debuttato al Festival di Napoli con Cerco, abbinata a Claudio Villa, e Dolce o Silenzio, abbinata a Mario Merola. Dopo di allora la sua carriera si è sviluppata prevalentemente all'estero, con tournée in paesi dell'Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Centro America, specialmente in Venezuela. C'è una bellissima canzone che vorrei farvi ascoltare, il titolo è... 4 chitarre.

me sarò chiesto 100, 1000 volte. Io che non sono né re, né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato?